0: Jamás 28 de julho, Evangelia aveta tomar fo de San Mateo, capítulo 10:3, mira tomar versículo 37 pa 38. E sembra docuta, sembra bom simiata e iudi gente, e conocuta mundo. E palavra paueta simia, romana. Ora, un sembrado tin simia den man, e sacque por mulai simia qui tra arinia e finalmente tra pan, e forma qui por sicura comida per algun tempo. Però tambien è sacco si è notata la simia dentera e par pronto attaccava il soffriva a sua falta. Ma se ne rosso pa è sembrado, ma è a rischio di perdere semia, e mas probabilità che porrania un cosa sia mas grandi e assina porrania pan pa hopi tempo pa su mes pa su famiglia romana. Dio sta tira semia tur caminda, tur ora, pa tur gente che da sassia. Assina tambe nos veserta generoso que semia di bontà del nostro ambiente. Sei generoso sembrando lo che da buon di bo generosità da depende futuro di bo mes e di seguente generazione. Feliz dia, hermana.
1: Botate in sintonia di BoFM e Guia Spiritual di Aruba.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi te imploravo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sia

Rosario Vivo para Luna de Juli. Scelto di me. Allora, da Awe mi chiara invitavo naturalmente per l'incontro di Awe. Incontro di orazione, di gruppo di orazione carismatica. Mi chiara cominciare naturalmente. Con il gruppo di Gesù, il nostro rifugio e fortaleza. Poi non ci si torna a riunire in cappella in il centro pastorale a Ruba. Sempre cordialmente vi invitiamo per accompagnare il gruppo qui. A voi e già mars 28 di giugno. A voi non ci si torna in cappella nel centro pastorale a Santa Cruz. Quanto di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Ho informazioni non sonori se vi fuori il gruppo di orazione Gesù e buon guardador se non tamme regolarmente non te reuni tu reggiamarsi noci scelto ordine offi di Mamma Maria nella parrocchia di San Francisco nella playa lo che si mi ha ricevuto per lo che ti tratta bagnan Mañana lo que está el grupo de oración carismático, grupo Shalom, estaré uní mañana noche. Mañana ya razón, 7 de noche. Aquí me está la parroquia de San Juan Pablo II, en el Tariuní Shetor. Encuentro semanal de grupo de oración carismática, Shalom. Shalom, estaré uní mañana noche. Encuentro Tacunza Shetor, que rezamiento de Santo Rosario. Seguí para noche de alabanza, adoración y enseñanza, mañana. Sin que ya poní para lo que está trata mañana nuestro mancete Trump se puede cordialmente invitar pues para mañana noche encuentro de el grupo carismática grupo Shalom

Mende dangi non sorman chanin. Dangi pa compartillo, si mencionamo dia. Naturalmente non si ricebi capi di ricebi pa lo che ta tratta e invitation pues di gruppo di oración carismatica, oración di gruppo di oración fe, speranza e amor. Tante riuni già bien, questa bing.

Το βίντεο των Σαστίγκρι Μπίμα ήταν και η Άουι Αριμπέ, η Τσαμπάνς, το τρομπίντι μικρά κορντρέ, κορντάμπορ, η Παριοκέτα, η Μαΐτα. Te lo metti in sera perciò di San Sacrificio di Misa parlo che è la parrocchia di la Birra di Fatima in Alta Cota o ciò rimedita ugualmente anche parlo che è la parrocchia di Sagrado Corazón di Gesù in Savaneta oggi ben dia per Gesù Sor Misa di Verdia dentro la Cattedrale San Francisco di Assis na Playa e avvitare in altro ambiente pa Singo rimei lo betin naturalmente e servizio di santo sacrificio di misa na cappella di Alto Vista.

0: Si è aire tutata, i etera tamama, nota sina cutur criatura vivo, cutimpia, hala, orais, tanayu.
1: Guía 88.9 BoFM.

0: Caramby,
1: Senta di Carlos Gardel. Ok, non so se vorrei che non con una bonita canzone, ma è stata Bernardo Ortiz, Dos Rosas.

0: sí. E campaña a chi lo corre en full temporada de mundial. Loto e Loteria di Aruba cambiando vida.
1: Ok, guarda con la Loteria di Aruba che sta cambiando vita, dopo che ha 1000 florini ainda, no? Passo dia di 31 ancora con la cava, no? Non ha vende a iera desna curacabai lottery desi botinè, ya vos ha botte canador, no? Sei te cacicacci 1000 florini in Sant'Agno, desche men dia te dia 31 cuta già bierna vo. E con l'otto di dia botin chance gana 51.000 florini awe, des ya vos ha un florin erbei, bo compro bo facilito. E ave tambe botin chance gana 350.000 che mini mega con 5 florin. Si basi e con 7 florin botin chance gana 450.000 florin. E l'otto 5 tabira 100.000 florin pa geran son awo. Des te che ta costa solamente 4 florin con 5 numeri. Mi stamte gro a greve a trove, no? Ai Dios, mi tingo vai come crete. Asi nata ya boso sa tira boso liana awa pota boso ampogana. Lagami beke canción aquí. Ya yo sabes 69.